0: segreteria di svolgersi il poligono militare, il giornalista non commenta, mi ha domandato commenta, se si è nervoso, non so, riceve il militare, o mente non sono preparato, ecco, ma ci siamo preparati a non riceverli.
1: Pinti mažu album za sardinijskog mađioničara na prepariranoj gitari Paolo Angelija i tenore iz mesta Rogosolo, tenore de Murales Rogosolo, pet pevača je u ovoj grupi i samo još jedna pesma sa ovog fascinantnog albuma koju objavila izdavačka kuća Anma, inače izdavačka kuća Paolo Angelija i koji se može naći u distribuciji kod Aria Recommended Records kao i sa svim ostalim albumima Paolo Angelija. Salotta e Pratobello.
2: Zuvinti a Sant'Andria, proe proe, vini partito, schinsarò banzande, da esa montagna passende in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzones in mano e fedu in fatto, su tazzo arresso, mutinde.

avilidos pensando a su ricatto, imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Questo obbligo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale dai sorfritto siberro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai siberro e dai sanada mala si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilare.

unite e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta s'intesa. Sor delega orda es assemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolo gai, naraian sor pezzo spilicanos, chi mbi di soro non l'ambida mai. Tutto sos progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè di anas armanos, e narana, custa sì che è valentia.